0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. Let's go.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss, kiss. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: vuole fare il più simpatico, ma non lo
1: ma
0: è.
1: Ma non ci riesce mai.
0: Non ci riesce mai. Noi apriamo questa puntata del Pippo Pelo Show. Buongiorno, signora Petro.
1: Buongiorno, signor Pelo. No, mi chiedevo quante corse hai fatto già dal momento in cui hai messo i piedi giù dal letto?
0: Stamattina è un continuo.
1: Una corsa continua contro il tempo, contro tutto.
0: Sì. L'ha detto anche il nostro amico che era qui nei corridoi. Ma è una corsa continua la vostra vita, sì.
1: Siamo sempre a correre. Va bene, dai, che si parte. Intanto cantiamo.

0: la certezza, cioè che Adriana non ha animali domestici se non,
1: no,
0: delle
1: Pippo,
0: zanzare e qualche geco. Ogni tanto gli animali
1: zanzare,
0: domestici
1: lucertole
0: si chiamano
1: allora, e gechi, sì.
0: Chiamasi animali domestici quelli che vivono in casa con te, ok? Tu hai degli animali che vivono in casa con
1: allora,
0: te oltre alle zanzare?
1: Ho Tokyo e Cocò e
0: chi
1: due
0: sono?
1: I miei gatti.
0: Dove vivono in casa con te?
1: Vivono nel giardino.
0: Nel giardino.
1: E non si allontanano.
0: Vivono nel giardino e sono fuori. Lei un giorno gli dà da mangiare tre
1: No,
0: la testa così.
1: Hanno sempre il cibo garantito.
0: Sempre garantito.
1: Hanno il lettuccio caldo dove dormire in veranda.
0: Ma quale caldo?
1: Sì, sì, è vero.
2: Vitto alloggio.
0: Allora, per me tu non hai degli animali domestici.
1: Hanno vitto alloggio. Ogni tanto quando vado a stendere il bucato al piano di sopra.
0: Li vede.
1: No,
0: li guarda.
1: Ci facciamo compagnia.
0: Quando va a stendere il bucato.
1: Loro vogliono le cose. E poi c'ho due tartarughe, un acquario con quattro
0: che
1: pesci.
0: Che vivono tutti per cazzi loro. Allora,
1: le tartarughe 347, si trampavano nel letargo.
0: 490-0042. Cominciamo a dire anche via WhatsApp, però fatelo al telefono, adesso facciamo una raffica. Mm-hmm. Vi chiediamo che animale domestico avete.
1: Quanti ne avete, quali avete,
0: e
1: va
0: quali
1: bene?
0: Avete. Però se ce l'avete in casa, vale quello che vale chi ce l'ha in casa, nel giardino non vale.
1: Ma no, perché non vale?
0: Non vale, perché l'animale
1: certo che
0: domestico
1: vale.
0: Entra in casa.
1: Non è vero, l'animale domestico sta meglio
0: zitta.
1: Nel giardino.
0: 081 5, 4, 6, 12, 12 lo giardino. Il giardino serve perché l'animale possa insomma sgambare un po', possa fare lo sgambamento famoso.
1: Ma quale
0: no?
1: Sgambamento?
0: Eh sì,
1: dai.
0: Ma non serve perché che stanno già chiamando allo 081 5, 4, 6, 12, 12. Allora, per animale domestico si intende qualsiasi animale che vive a stretto contatto e permanentemente con l'essere umano, il quale ne cura l'alimentazione, la protezione,
1: la riproduzione. Spesso ne regola il comportamento.
0: Adriana, tu no, il tuo non vive perennemente con te.
1: Pippo, ne abbiamo curato la ne curiamo l'alimentazione,
0: vero.
1: La protezione,
0: non è a stretto contatto,
1: la riproduzione e ne regoliamo il comportamento.
0: L'ha fatto castrare, ecco qua, ne ha regalato
1: certo.
0: la
1: i vaccini, tutto quello che ci vuole.
0: La riproduzione. Adele,
1: allora,
0: buongiorno.
1: Adele, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Adele, tu che cos'hai? Che animale domestico hai?
3: Due gatte.
0: Ce le hai in casa?
3: In casa, sì.
0: Secondo te, Adriana, che non le fa mai entrare in casa, sono animali domestici che lei ha?
3: Non tanto.
0: No,
1: Adele,
0: okay,
1: ma
0: perfetto.
1: Come ti permetti?
0: Brava
1: via.
0: Adele, grazie mille. Schissa
1: allora,
0: a te, buona giornata.
1: Andiamo da Elvira, buongiorno, 081-546-1212. Elvira è caduta, andiamo da Vittoria, buongiorno.
4: Buongiorno Vittoria.
1: Ciao Vittoria.
4: Io avevo 5 cani,
1: e
4: ma
1: poi?
4: Io li raccolgo tutti per strada.
1: Ok.
4: E li tengo benissimo. Mm-hmm. E invito tutti a far del bene ai cagnolini che sono per strada. È giusto un annuncio un po' generale, dato che mi sentiranno tante persone.
1: Certo.
4: Aiutate gli animali. Tanto.
0: Vai bene, brava
1: sempre.
0: Vittoria.
4: Tanto.
0: Brava, grazie Vittoria. Ciao,
4: Kiss Kiss
0: a te.
4: Ciao.
1: Abbiamo Chiara, buongiorno, benvenuta su Kiss Kiss.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Io ho due golden retriever, un maschio e una femmina.
0: Che meraviglia.
5: Che belli. Con noi, si dorme in quattro, mm-hmm. nel nostro letto.
0: Dormono in quattro.
5: Quattro, sì, vivono sul divano.
1: Ma non sono abbastanza ingombranti questi golden retriever?
5: Sì, ma sono bellissimi.
0: Adriana,
5: la femmina dorme proprio in mezzo alle mie gambe. Scusate,
0: le sue
1: che
0: gambe.
1: Bello.
0: In mezzo
5: e
0: alle tue gambe.
5: Dorme nel mezzo, tra mm-hmm. me e mio marito.
0: Tra te e tuo marito.
1: Che
0: vedi?
1: Carine.
0: Grazie mille, Chiara.
1: Chi schissa te, andiamo
5: a
1: da
5: voi.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, chi schissa te. 081-546-1212. Chi abbiamo adesso, Chiara?
1: Flavio, l'abbiamo appena salutato.
0: Flavio, buongiorno.
1: Flavio. Ciao Flavio.
6: Buongiorno a voi, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Cos'hai e quanti ne hai?
6: Allora, io ne ho uno.
1: Sì?
6: Ho un bulldog francese.
1: Il bulldog francese, ok.
6: Si chiama Tokyo come il tuo gatto.
1: Bravo.
0: Senti, il tuo vive in casa?
6: Sì, il mio vive.
0: Quindi Adriana non ha un suo gatto, ha un gatto che vive nel giardino e va fuori dal giardino.
1: No, non
0: muore,
1: va fuori, fidati.
0: Perché è libero, che si chiama Tokyo, ma non è il suo gatto, è un gatto che vive nel suo giardino, è diverso. Il tuo invece è il cane che si chiama Tokyo.
1: Dimmi Flavio.
6: Adriana, sei crudele, non si tengono fuori gli animali.
0: Lei non li fa entrare in casa, ci fosse
1: stanno
0: anche il diluvio
1: fuori. Stanno
0: tutto il giorno
1: fuori, poi c'è la veranda dove hanno,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: visto l'alloggio.
0: Ma non ha retta.
1: Ok. Senti, salutami il tuo Tokyo, ovviamente in onore della casa dei Papel, della serie.
6: Esatto,
1: è vero, ok.
6: Esatto, sì, sì, perfetto. È il bambino.
0: Allora, grazie Flavio.
1: Chissà te.
0: Allora, noi salutiamo tutti, qua ci sono milioni di persone che hanno animali domestici. Mandate i WhatsApp audio intanto sui vostri animali domestici al 347-490-0042, dove qualcuno ha anche canticchiato la canzone che stiamo per ascoltare.
2: Le canzoni. Sotto la doccia.
7: L'estate sta finendo, e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va.
1: Ma che bella questa canzone, proprio il sound tipico degli anni 80, era il 1985 quando i Righiera veramente conquistarono tutte le classifiche con L'estate sta finendo. Buongiorno.

Irgheira con l'estate sta finendo. Adriana, permettimi di fare un saluto a Giorgio Bracardi, che è mancato ieri, è stata diciamo una testa pazza, al quale sento di ascrivere, diciamo, al gruppo delle quali sento di ascrivere anche il mio nome, di quelli che hanno comunicato per tempo e per tanto tempo, a partire dal programma che ha fondato, diciamo, la radio moderna, quella che oggi ascoltano tutti i nostri amici che stanno seguendo anche Radio Kiss Kiss. Giorgio Bracardi ha fatto

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le Cat 6 con Animal su Radio Kiss Kiss. Loro sono già amatissime dalle teenager soprattutto.
1: Sì, sì, sì, l'ho vista a Parigi uscire da un hotel e tutti i fotografi. Cazzai, così le chiamavano.
0: Esatto.
1: E loro si giravano, si salutavano.
0: Sono sei per l'esattezza.
1: Sì, sì, sei Cazzai. Allora, Cazzai, appunto.
0: Pippo, sta per nascere Antonia, che sicuramente sarà una nostra baby ascoltatrice,
1: che
0: perché
1: bello,
0: i suoi
1: bravo.
0: Genitori, Raffaella e Luigi, sono fedeli ascoltatori del Pippo Pelo Show e di Radio Kiss Kiss. Raffaella sta andando a partorire, si sta recando in ospedale.
1: Tanti
0: auguri.
1: In bocca al lupo a Raffaella.
0: Tanti
1: grande,
0: auguri
1: dagli.
0: E in bocca al lupo.
1: Bene.
0: E poi ci mandate una foto della piccola Antonia.
1: Attenzione, perché adesso regaliamo il pacco gadget, accade ogni giorno in orari diversi, e quindi dobbiamo regalare questo pacco gadget a qualcuno di voi che indovinerà di che rumore trattasi, ovvero cosa procura o provoca questo rumore. 347 490 0042, il primo che indovinerà porterà a casa il pacco gadget. Sentiamo il rumore. Ecco,
0: vorrei dire qualcosa ma non la dico perché altrimenti risulta essere un indizio. Allora, qual è il rumore in questione? 347 490 0042. Se pensate di aver indovinato, mandateci subito, ovviamente in tempo reale, una nota vocale.
1: È un oggetto che Adriana utilizza, do io un primo indizio. Utilizza per delle evoluzioni.
0: Ma lo utilizzo talmente tanto.
1: Per le evoluzioni?
0: Per tante evoluzioni.
2: E comunque un indizio.
1: È un indizio per le evoluzioni. Ah, ok. Vabbè. Allora, 347 490 0042. Adriana è una donna evoluta, quindi utilizza per l'evoluzione.
0: Lo utilizzo per evolvermi sempre di più. Va bene, via. Sentiamo. Via.
3: Questo è un moto zappa.
1: È un moto zappa.
0: No, non è questo. Ci dispiace. Adesso ve lo facciamo pure risentire tra poco.
1: Vai. Ricordate che noi vi dobbiamo regalare il pacco gadget solo se indovinate di che rumore trattasi.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, è una macchina da cucire.
1: Non è una macchina da cucire, mi dispiace Adriana con la macchina da cucire, ma manco se la vedo.
0: No.
5: Buongiorno Francesco da Roma, è una fotocopiatrice.
1: Non è una fotocopiatrice, ragazzi, cioè che è la fotocopiatrice, fosse Rusto Bordello. Potrebbe essere.
0: Sì, come no.
1: Potrebbe
0: essere.
6: La stampa del giornale, Emanuele da Palermo.
1: Sembra un po' una rotativa, è vero, quella che si usa per stampare i giornali. Ma non è.
0: Ah, possiamo dire che questo rumore.
7: La macchina che affetta il pane.
0: No.
1: La macchina che affetta il pane,
7: no.
1: Ciao Maria da Milano, no, non è questa.
0: Vabbè, non lo dico più. A me ultimamente fa un rumore.
1: Si è rotta qualche.
8: Una macchina fotocopiatrice.
1: Macchina fotocopiatrice.
9: Buongiorno Rocco da Filiano, provincia di Potenza. Il rumore misterioso è una macchina da cucito.
1: Non è una macchina da cucito,
10: Questo è il rumore del trattore che va in moto.
1: Allora pensate.
10: Da Salerno.
0: No,
1: pensate sempre
0: questo.
1: Al fatto che sia un rumore che in genere è leggermente diverso, ma semplicemente perché questo è amplificato. Per farvelo sentire, altrimenti diciamo si sentirebbe in modo diverso.
11: Schissa a tutti, Stefano da Palermo.
0: Ciao,
11: questo
0: Stefano.
11: È un lavoro di falegnameria.
1: Questo è un lavoro di falegnameria che ha fatto Pica stamattina a casa. E
0: no,
1: ha lavorato di falegnameria.
0: Non
1: però
0: confondiamo i rumori.
11: Schissa
0: adesso
11: a tutti, Stefano da Palermo.
0: Ciao.
11: Questo è un lavoro di falegnameria.
0: No, non è questo.
1: Non era la falegnameria. No.
12: Buongiorno, Redi che schizzano, Cristina. Una stampante industriale.
1: Stampante industriale, no.
13: Pier, dalla provincia di Pavia.
1: Ciao,
13: la
1: Pier.
13: Macchina da cucire.
1: Non è la macchina da cucire. 347 490 0042. Bene o male, diciamo, possiamo dare un indizio? Ancora no, è presto? Niente, non possiamo dare indizi. Piccolo, ce l'abbiamo in casa. Più o meno tutti.
0: Tutti.
1: Più o meno tutti.
0: Come si fa senza?
1: Vabbè.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giulia da Milano ed è una centrifuga, un estrattore.
1: Un estrattore, quello che tipo ti fai la run del melograno.
0: No, non è quello.
1: No, non è quello.
15: No, Radio Kiss Kiss, Letizia da Napoli, Tapirulan
1: poteva essere.
15: Da Como, è un telaio.
1: Non è un telaio.
0: No.
16: Ciao ragazzi, buongiorno Andrea da Salerno.
1: Buongiorno.
16: È il rumore della macchina che sta per mettersi in moto, meglio
1: vorrebbe mettersi in moto. Non ce la fa. No.
0: Abbiamo detto che è presente in casa. quindi sì, sì, sì, ce l'abbiamo dentro casa, ok?
1: 347 490 0042. Risentiamo il rumore per favore, picca, grazie, che così via. Ecco qua, niente da fare ancora, nessuno ha indovinato, ragazzi.
14: È la mandolina.
1: Non
14: per
1: è la
14: mandolina.
1: Per
0: la mandolina?
1: Ce l'hai la mandolina, Adriana?
0: No, no, no.
1: Io
0: è
1: ce
0: la
1: l'ho
0: mandolina,
1: la mandolina.
0: Mandolina
1: è quella che si mette su una base, poi ci fai
0: sì,
1: così
0: sì,
1: e fai la julienne.
0: Ah sì sì,
1: sì, sì, sì.
0: Ma non la uso.
1: Anche a rondelle si
0: no,
1: può
0: non
1: fare.
0: La uso, no.
7: Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
7: La lavatrice quando lava o quando scarica o quando fa la centrifuga. Comunque
1: la lavatrice! Sì, brava!
0: È quello il rumore. Magari le nuove lavatrici, quelle di nuova tecnologia,
1: ma
0: sono
1: no,
0: silenziosissime.
1: Ma non tanto,
0: no.
1: Io ne ho comprata una meno di un anno fa, fa già un rumore esagerato.
0: No, io a me quando finisce,
1: fa la centrifuga,
0: quando
1: sembra
0: finisce,
1: che cada la casa.
0: Sembra ci sia un mostro, un mostro nel bagno, nella lavanderia, e quindi secondo me va sostituita subito. Comunque sì, a te regaliamo i gadget.
1: È la lavatrice, brava, bravissima.
2: Ma come si permette, sta signore, scusate.
1: Adriana che fa la lavatrice, qualche dubbio ce l'ho.
0: Tipo continuamente.
1: Devo andare a verificare.
0: Continuamente.
1: Ieri sera col fango di Alessandro.
0: Mamma mia, non hai idea. Grazie.
1: Bravissimo.
0: I Daft Punk con Pharrell Williams, Get Lucky. Like the

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie con Bresh serenamente su Radio
1: Julie?
0: Kiss.
1: Giovanna. No, niente. Detto una cosa del passato.
0: Ah, comunque questa canzone è molto apprezzata, ha conquistato anche la vetta delle classifiche italiane. Allora, Bad Bunny ha detto di pensare continuamente al sesso. Cioè, tu l'avresti
1: lui.
0: Mai detto?
1: Sì.
0: Di Bad Bunny?
1: Bel ragazzo.
0: Sì, addio.
1: Certo. Adriana, quante volte in un giorno pensi al sesso? Siamo veri e sinceri.
0: Allora,
1: però.
0: No, ultimamente molto poco. No. No, ragazzi.
1: Anna Chiara pensa al sesso.
0: Penso
1: continuamente.
0: Più al sonno che al sesso.
1: Anna Chiara 24 ore su 24. Ce l'ha proprio qua.
0: Sì.
1: È vero. Come Peppino ha la farfalla qua, l'Anna Chiara ha il papagno.
0: La farfalla qua, però, sono nei pensieri. No, forse. Per questo, cioè.
1: Sì.
0: Tipo, tu quante volte
1: Ma
0: pensi
1: spesso.
0: Al sesso? Ah, veramente?
1: Spesso, sì.
0: Tipo,
1: veramente.
0: La mattina.
1: Quando la mattina, il pomeriggio e la sera.
0: La sera.
1: Pica?
0: Tipo mattina,
1: sempre.
0: Pomeriggio e sera.
2: Sempre,
0: ovviamente.
1: Ma pica proprio sempre. È vero, io rispetto alla media un po' meno, però.
0: Ma chissà quanti o quante pensano al sesso,
1: allora,
0: quando pensano a Bad Bunny.
1: Facciamo
0: il mondo intero.
1: Allora, siccome dobbiamo fare una media, perché abbiamo pochi minuti ancora prima che finisca il programma, manca un quarto d'ora. Quindi chiediamo agli italiani di mandarci un messaggio, anche di testo se volete. Se volete audio, che è sempre meglio, così li sentiamo. Però anche di testo, se volete, ci dite in un giorno, sinceramente, pensate sempre al sesso, ogni tanto, 5 volte al giorno, mattina, dopo pranzo, la cena. E poi ci sono degli orari che sono più, diciamo, in cui tu sei più avvezzo.
0: Ci sono degli orari, ci sono dei giorni, ci sono dei momenti, ci sono dei periodi in base proprio alla tua storia di vita, eh?
1: Sì.
0: Allora,
1: e quando pensate al sesso, ricordatevi che lui.
3: Por la mañana café, por la tarde ron.
1: Lui pensa sempre al sesso mentre canta questa canzone.
0: Anche noi pensiamo al sesso quando pensiamo a Bad Bunny, eh?
1: Mamma mia, guarda.
0: Mamma che frescone.
1: Però intanto è arrivato Rosario DR, che puoi pensare al sesso guardando anche lui. Allora.
0: Effettivamente. Ecco.
1: È stato un afflosciamento.
0: Allora, 347-490-0042. Bad Bunny ha detto: io nel tempo libero cosa faccio? Penso al sesso. Non è ufficialmente fidanzato, è vero, il gossip non ci restituisce niente di certo da questo punto di vista. E invece non posso più parlare, Pippo, di Michele Morrone. Non posso più parlare di Michele Morrone, lo sai?
4: No.
1: Perché non puoi parlare più?
0: Perché è fidanzato con una persona che conosco molto bene.
1: Ah, delle tue zone.
0: Ah? No, di Torre.
1: Sempre del Lago,
0: greco.
1: Più o meno. No,
0: di vabbè, Torre del
1: provincia
0: Greco.
1: Provincia di Napoli, sì.
0: E quindi
1: conosci proprio la fidanzata personalmente.
0: Conosco la fidanzata personalmente, quindi non posso più scherzare e parlare di lui. Non posso neanche ripostare le sue
1: molto
0: cose su Instagram perché guardano le mie storie. E quindi mi sembra una mancanza di rispetto.
1: Mancanza
0: capito?
1: Di rispetto. Perché lei mostrava Michele Morrone molto discinto.
0: Però poi la sorella di lei, della fidanzata, guarda le mie storie, non mi sembra carino.
1: Allora, Napoli,
0: quindi parlerò di Bad Bunny.
1: A Napoli, dalla subrettina Lisa Fusco, è stata fatta una dedica a Bad Bunny, perché lui ha detto che pensa solo al sesso dalla mattina alla sera. E la subrettina ha scritto questa canzone:
5: A farfalle mustama.
6: Tua farfalla tiene ca.
0: Bene, ci piace.
1: Allora c'è Bad Bunny, prego, vai con la farfalla.
5: A farfalle Mustafa.
6: Tua farfalla tiene ca.
0: Ecco. Va bene, dai, scriveteci, mandateci vocali, fate quello che vi pare, rispondete alla nostra domanda. Intanto vi mettiamo un altro pezzo molto figo di Alvaro Soler che si chiama Sofia.

0: Soler su Radio Kiss Kiss. Adriana, nessuno crede al fatto che tu non pensi al sesso.
1: Forse le donne lavorano e che gestiscono una serie di cose, probabilmente sì.
0: Sono arrivati dei messaggi
1: non ho detto mai, non è che
0: ripropongono la nostra frase, ma piacere sì alla tua. Vai, prego.
2: Vai, sentiamo, ragazzi, sentiamo. Meravigliosi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io sarò una donna atipica e vi dico che, come dire, ha già detto qualcuno, mi sento sempre molto allupata, ecco. Quindi io penso sempre al sesso e tutto mi riporta al sesso: la cucina, i colori,
1: brava,
2: il tempo, che piove, che ci sia la neve,
1: brava,
2: piuttosto che il sole,
1: brava.
2: Ecco, quello che forse mi fa pensare meno al sesso è il troppo caldo.
0: Troppo caldo. E quando lei pensa meno al sesso. Per il resto lei ci pensa sempre, lo dichiara senza tutti questi, queste finzioni che utilizzi tu, Adriana.
1: Beh,
0: la verità va detta.
1: Fossero finzioni.
0: Il papagno ce l'ha qua e lo ha dichiarato. Prego.
1: Bene.
3: 5 minuti al giorno, ma in modo molto molto intenso.
0: Molto intenso.
3: Ciao Paolo da Milano, saluto Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, grazie.
1: Paolo,
0: allora,
1: da Milano, solo 5 minuti al giorno dedica questo.
0: Ricordiamo che Bad Bunny ha detto che lui pensa al sesso, diciamo sempre, quotidianamente, tutti i giorni, in ogni momento. E noi del Pippo Pelo Show vi abbiamo chiesto qui a Radio Kiss Kiss cioè quante volte al giorno pensate al sesso. Se sempre, mi ha chiamato il mio amico Gian Alfonso, mi ha detto che prima ci pensava più spesso.
1: Adesso niente.
0: Adesso purtroppo
1: l'ha appeso al chiodo.
0: L'ho appeso
1: il
0: al
1: pensiero.
0: Chiodo.
4: Buongiorno Kiss Kiss. Per quanto mi riguarda, c'è un momento particolare dove mi viene di pensare spesso al sesso. È quando vado a fare la spesa, non chiedetemi il perché.
0: Vedi, 347-490-0042 che pullula, state inviando tanti messaggi per dire quando pensate al sesso.
1: Quindi,
0: quando fa la spesa lui evidentemente vede delle signore avvenenti.
1: Non lo so, mette l'ananas,
0: no,
1: ti
0: l'ananas
1: ricordi
0: per
1: la
0: dire che
1: dell'ananas?
0: Sei single.
1: No, no, che ti vuoi dare proprio alle acchiappanze.
0: Che stai a caccia.
1: Metti l'ananas con la testa in giù, se non sbaglio.
0: Va bene.
5: Buongiorno ragazzi, io penso al sesso H24.
0: H24.
1: Guarda, io occhio e croce, quelli come te li riconosco dalla voce.
0: Io a lui dedicherei la canzone di Mustafa.
1: Dai.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ma chi è che non pensa a Bad Bunny e pensa al sesso? Basta che parta una canzone di Bad Bunny e parte il sesso. Comunque ci si pensa. Buona giornata a tutti,
1: Bunny,
6: un bacio da dare da Kiss Kiss.
1: Ma pure Cesare Cremonini, diciamo, se la gioca bene con Bad Bunny, devo dire.
0: Sì. Allora facciamo una prova, adesso ti mettiamo Bad Bunny e vediamo se tu pensi al sesso, come lo esprimi questo pensiero.

0: cosa.
1: No, no, no, bella, belle canzoni.
0: Belle canzoni.
1: Cioè,
0: sì.
1: al concerto di Bad Bunny non c'eravamo, cioè io e te mancavamo, Pippo, sì, c'erano, sì, tutti.
0: Era un figodromo, ricordiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ma chi è che non pensa a Bad Bunny e pensa al sesso?
1: Va bene, ok, grazie, l'abbiamo, signora, capito. Poi...
3: Io penso sempre al sesso. Il sesso è una cura.
0: È una cura, vedi?
1: Ecco, sì, è una terapia.
4: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno Pippo.
0: Ciao, buongiorno.
4: Io penso al sesso ripetutamente, mattina, pomeriggio, sera e anche di notte, facendo dei sogni.
1: Fa dei sogni, anche se dorme lui ci pensa lo stesso.
0: Bene.
1: Poi
5: allora io, ciao la Kiss, sono sposato da 6 anni,
1: sì,
5: da 5 anni, 36 anni, e diciamo da ragazzo ci pensavo costantemente.
0: Adesso, costantemente,
5: adesso forse essendo sposato, come dire, avendo la possibilità di realizzare questa cosa non ci penso tanto, mi capita di pensarci durante la notte, il momento peggiore, che poi dovrei dormire, la mattina sono distrutto.
0: Si è afflosciato, allora, okay, il ragazzo, okay, okay, mi si è afflosciato un po', diciamo,
1: perché come dire,
0: diciamo, da qua la farfalla si è spostata, che ne so, sulle spalle,
1: avendo sempre, diciamo, a disposizione la possibilità proprio di poterlo fare, gli è passata,
0: gli
1: la,
0: è passata
1: voglia.
0: La voglia.
6: E c'è chi pensa per Bunny e chi pensa per la Bush di Adriana.
0: Sì, anche,
1: ecco,
0: la Bush,
1: no,
0: Adriana Petro.
1: No, no, no, niente.
3: Io penso il sesso tutti i giorni.
0: Lui pensa il, sesso tutti i giorni.
3: Sesso. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io penso il sesso tutti i giorni.
0: Lui pensa il sesso.
1: Vabbè, quello è un dettaglio.
7: Allora, io penso di pensare al sesso nella maniera più, diciamo, normale del mondo. Ma il momento in cui migliore, diciamo, del periodo dell'anno in cui riesco a pensare di più, ma perché è proprio collegato nella mia fantasia, è quando piove.
0: Quando piove. Quando piove,
1: ti metti tranquilla, in pace.
0: Le viene voglia di fare zarazac.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
8: Si può avere il numero di questa signora che pensa sempre al sesso in cucina, da tutte le parti? Mi fa avere il suo numero di telefono, almeno va.
0: A me la va. Questo è uno che secondo me non batte chiodo da parecchio, signora. Se lo... Ma è meglio che non diamo il numero, è pericoloso.
1: Non potremmo mai.
0: Non potremmo mai. E così, ragazzi, tra un pensiero molesto e un altro, noi ce ne andiamo, come sempre.
6: E c'è chi pensa per Bunny e chi pensa per la Bush di Adriana.
0: Esattamente, chi pensa per Bunny.
1: Poi mi ritrovo in certi posti frequentati principalmente dagli uomini, dai papà. E niente.
0: E lasciamo perdere.
1: E lasciamo stare.
0: E lasciamo perdere. Gianluca Grignani nel 1995 incise una canzone che è diventata storia della musica leggera italiana. Si intitola Destinazione Paradiso e chiude oggi il Pippo per lo Show.
1: A domani, schizza tutti.
0: A domani, ciao.
9: Un viaggio ha senso solo senza

0: pochi secondi e saranno le 5 di questo mercoledì 14 di ottobre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Amici, buongiorno, buon mercoledì mattina, state bene? Sì, potete rispondere, come sempre aspettiamo un po' i messaggi che ci raccontano un po' del vostro stato d'animo.
1: Certo.
0: Come inizia questo mercoledì? Fatelo, insomma, fatevi vivi con un vocale a questo numero.
1: 347 490 0042.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, tu lo hai insieme a noi. Animo, animo.
1: Oh, pronti, iniziamo, Leti, stai bene?
2: Sto benissimo, buongiorno.
1: Qua arrivano subito i saluti per te, tanto entusiasmo stamattina, dai, dai, dai, vai. Ti ho chiamato che era...

0: Annalisa e Madame Amica su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo. Prima con calma,
1: Sì,
0: diciamo con calma, ragazzi. Buongiorno, per mercoledì mattina. Fatto un po' di stretching, fatto un movimento. Sai, ancora lo sgranchimento c'è, cioè, stile gatto, no? I cani, i gnolini, i cani quando... I gatti quando si sgranchiscono, sì. Sto facendo quella roba lì che mi narco.
1: Ah, stai facendo quella? Io mi sono sgranchita facendo il caffè.
0: Molto bene, bene così. Allora, buongiorno, siete con i mattinieri, Max Poli,
1: Laliti.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss e tra poco sentiamo voi in apertura, ragazzi, subito il vostro primo pensiero del giorno, cioè questa mattina cosa vi passa per la testa, non tanto la prima cosa che avete fatto uscendo di casa, magari se siete già a lavoro, se siete reduci da un turno di notte, se vi siete svegliati di buon mattino, insomma, condividete con noi questo primo pensiero con messaggi vocali all'inizio. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Scrivono: ma anche se sono assonnato, ma certo, è meglio,
1: certo.
0: Rende l'idea, no? È vita da mattinieri, di noi che ci alziamo la mattina presto. Intanto iniziamo con quello che scrivono i giornali in edicola questa mattina, perché poi insomma la nostra missione è aggiornarvi un po' sull'attualità,
1: certo.
0: E beh, conoscere voi, sta insomma commentare fatti l'attualità e raccontarci anche della vostra attualità, cosa prevede questa giornata magari. Il Corriere della Sera, ce l'ho qui come prima pagina, ce l'ho Repubblica, vedo La Stampa, un po' tutti i giornali aprono ovviamente in gran parte con le condizioni di Papa Leone, che è stato operato al Policlinico Gemelli qui a Roma, parliamo dalla sede di Roma,
1: sì.
0: E poi l'altro argomento riguarda la manovra e si va verso la manovra di fine anno, la manovra di bilancio, ci doveva essere già una bozza di presentazione che però è stata rimandata a inizio novembre, e fatto sta che si decidono altre cose. La politica, per esempio, oggi si incontra alle Camere perché c'è il discorso della Presidente del Consiglio prima di andare al Parlamento Europeo, quindi si parlerà di tanto e di economia, ovviamente, della questione spese ucraina, cioè per esempio le opposizioni leggono che presenteranno delle risoluzioni sulle spese in Ucraina per l'Ucraina, o meglio, tutte diverse, non c'è una posizione unitaria su questo aspetto ed è uno dei punti, diciamo, su cui il campo largo deve interrogarsi per presentare poi un programma per le prossime elezioni politiche. Il Corriere della Sera apre con Leone: rimosso un tumore. I medici hanno parlato di un adenocarcinoma, quindi un tumore maligno. La Santa Sede ha asportato completamente. Operazione di 1 ora e mezzo al lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza. Questo è il titolo del Corriere della Sera. L'altro tema, dicevamo, riguarda l'economia, col ministro dell'economia che dice: vedo nuvoloni all'orizzonte, sì al nuovo codice della strada, intanto manovra salta, slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota, non risparmiando qualche battuta della serie. Su questo, ragazzi, eccoci, ci interrogheremo parecchio stamattina, cioè
1: sì.
0: Il ministro dell'economia Giorgetti, nell'illustrare quelli che possono essere i prossimi provvedimenti economici del paese, ha fatto una battuta per dire: oh, e oggi è martedì, perché si è tenuta ieri, ovviamente, no, stamattina è mercoledì, però dicevo ieri, ha detto è martedì, e qua capisco che lunedì non venite al lavoro, ma il martedì volete almeno essere presenti in aula. Ha fatto una battuta che insomma ci fa veramente insomma capire com'è la situazione. Qua bisogna andare a lavorare, noi andiamo a lavoro ogni mattina e senti che questi manco al martedì vanno appunto a fare il loro dovere. Alcuni, chiaramente.
1: Alcuni,
0: però
1: no?
0: Insomma. Sulla Repubblica l'apertura: il Papa operato e tumore polmonare maligno. E poi manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio. Il governo rallenta aspettando le decisioni dell'Unione Europea su appunto la possibilità di sforare. Giorgetti contro l'aula vuota. L'ex Silva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione. Codice della strada, però, è stato deciso di applicare multe più leggere, e poi dopo diamo un'occhiata un po' a quelli che sono i provvedimenti del codice della strada. Anche qui ne scrive La Stampa di Torino: codice stradale, la rivoluzione delle multe, primo che del Consiglio dei Ministri alla riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e libretto, ormai terremo tutto sempre sui nostri device, no? I documenti erano solo. E poi al Papa tolto un cancro, questo è il titolo della Stampa. Il Messaggero: Papa operato, rimosso il tumore in taglio basso. Poi si scrive del taglio dell'IRPEF, tensione nel governo sulla decisione del taglio dell'IRPEF, ci vogliono ovviamente i fondi, si sta cercando di capire da dove prenderli. Il giornale: la Salis scappa da un altro processo e ci vuole morti, la furbetta dei tribunali, riparte da zero il procedimento per gli assistenti licenziati, il padre dice aspetto i cadaveri dei giornalisti. Sulla prima de Il Resto del Carlino, il Papa operato, rimosso il tumore. Sulla prima della Verità, i giudici graziano la Salis e anche i medici anti-CPR. Il Sole 24 Ore scrive dell'effetto inflazione sull'IRPEF: 35 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. E poi patenti, multe, sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada. Chiudiamo con Il Mattino di Napoli: il Papa operato, ha sportato un tumore, poi il governo 1 miliardo ai campi Flegrei, i fondi spalmati su un decennio, pasticcio manovra, slitta la discussione, ultimo via libera poi all'autonomia. Sui quotidiani sportivi si scrive del debutto Champions League, o meglio debutto casalingo in Champions League per Napoli, per l'Inter invece in trasferta per il Napoli, ma va male a tutte e due le italiane. Ne scrive la Gazzetta dello Sport, tutti i giornali sportivi: Inter a zero, Champions amara per le italiane, cadono Chivu e Allegri. L'altro titolo è del Corriere dello Sport: Napoli così no, Champions Allegri ribaltato da Villarreal 3-1. E poi buio a San Siro: Inter battuta dall'italiano del Bruges, o Brugge, che ne fa 3, opera da 3 soldi. Ieri insomma si è avuto la conferma ancora una volta di questo ragazzo, l'attaccante del Brugge, ma si può dire anche Bruges, che praticamente sapete che in ambito nazionale, cioè, si cerca di portarlo in nazionale, di farlo giocare, ma intanto mostra le sue capacità, è un ragazzo che praticamente ha fatto benissimo ieri proprio contro l'Inter. Lautaro doppietta, Bonny e 30 tiri non bastano, finisce 4-3 per il Bruges. Su Tutto Sport vedi 3 soldi, 3 gol, incubo Inter, Brugge padrone a San Siro, crolla pure il Napoli col Villarreal, viene fuori questo ragazzo però dal match con l'Inter. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco, vocali a gogo, e via. Già adesso potete registrarvi. Primo pensiero del giorno, opinioni a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Vai, animo, animo.

0: Bella vita, Riete, Angelina, manco, ma attenzione, abbiamo scoperto che...
1: Io sono argentina e in Argentina esiste anche questa lingua, diciamo, ma si chiama geringoso e lo facciamo con la lettera P, P. Quindi in spagnolo si dice hola per dire ciao e in geringoso sarebbe... Opolapa.
0: Anche in Argentina è arrivata sta roba.
2: Ma in tutto il mondo.
0: Sarebbe il paperino.
2: Sì, con la peperola. Heringojo. Heringojo. Vai.
3: Heringojo.
2: L'ultima volta, vai.
3: Heringojo.
2: Però adesso sputa, però. Dall'altra parte.
0: Dennis Like, bello.

0: Chissà te che hai compiuto da poco 40 anni e non ci puoi credere, ti senti ancora un ragazzino. Chissà te che da quando vai in palestra ti senti rinata. Ogni allenamento è una soddisfazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
4: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss,
5: kiss. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama.

0: comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Kiss, kiss.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Kiss, kiss.

0: Radio, bella la canzone, bella la combo, via Zantonazzi con Safe Spirituale, questa è Radio Kiss Kiss, 11:25 del mattino.
1: Pensiamo a un certo punto dicessi anche bella la boss, ma voi sapete come la procedura, però fermi tutti, puntata tecnologica, può mancare qualche truffettina?
0: No, non può mancare, anzi ci fa piacere
1: menzionarle
0: perché caderci è veramente triste. Allora, si chiama la truffa dei mi piace, non è una nuova truffa, però sta ritornando, sta rimontando, ecco, e parte da un'attività che è nella quotidianità di tutti, mettere un like a una foto o un video, ebbene arriva come un'offerta di lavoro,
1: ecco, questa è l'ultima invenzione,
0: e ti ci fanno guadagnare all'inizio, allora ti paghiamo 5 centesimi per ogni like che metti a una foto o a un post che di cui ti diamo noi,
1: e io cosa
0: link,
1: faccio? Vabbè. Io lo metto anch'io, dico beh, ok, te lo do un like per 5 centesimi,
0: cominci a mettere i like e ti cominci a guadagnare,
1: porca miseria, me l'hanno dati, mi hanno pagato veramente,
0: bravo, 180 60 euro
1: in un mese, sai che c'è quasi
0: poi a un certo punto dicono alziamo un po' l'asticella, visto che stai facendo dei buoni introiti,
1: come no,
0: allora ti facciamo entrare in un altro gruppo, però a questo punto devi tirar fuori,
1: certo, devi scrivere, no,
0: 200 euro una volta, 200 l'altra, e ti tirano fuori somme incredibili. È successo a una ragazza che ci ha rimesso 4.500 euro.
1: Adesso non giudichiamolo perché ognuno dice come ha fatto, ci caschiamo tutti volendo, però attenzione, nessuno ti regala
0: lavori
1: nulla.
0: Facili online sono sempre soltanto truffe.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata, adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Achtung.
1: So. Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.
3: Réponde, réponde, vin,
1: ah, et oh, vin. Ah, français. Et vin. Ami, alors écoutez-moi, écoutez-moi. Maintenant, on y va faire un. Basta, non è che posso parlare in
3: francese. Ma tu sei bravo, sei bravo.
1: Ma io ma sei bravo che parla provenzale.
3: Squillerà un telefono perché dobbiamo assegnare anche stamattina la special edition della nostra maglietta celebrativa dei 50 anni.
1: Radio Quest. Sta squillando.
3: Già? Attenzione alla domanda,
1: Ok.
3: Si sbaglia. Non si deve sbagliare, vedo. Ah, posso due squilli. Porca miseria.
1: No?
3: Mamma mia.
4: No, tre squilli no, guarda, ti giuro.
1: A 5
5: secondi. Pronto?
1: Pronto, Davide?
5: Sì, parlo con Max e Max.
1: Ci ha beccato subito, ci aspettavi! Guarda, neanche ti faccio la domanda.
5: Non mi aspettavo, ascoltavo la radio.
1: Allora senti, non ti facciamo neanche la domanda, quasi quasi. Però aspetta, scusi, senza domanda, cosa avresti risposto, visto che ci ascolti sempre?
5: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma sì, numero uno! In teoria sarebbe che radio ascolti e tu rispondi così, però se ci ascolta, dai. Vabbè, ovviamente ci ascolta. Noi chiamiamo i nostri amici che interagiscono, è normale questo.
5: Ma sentivo squillare il telefono mio e alla radio. Sono io, ho detto. Dove abbiamo chiamato Davide?
1: Ciao Davide! Dove abbiamo chiamato?
5: Milano.
1: Ok, Kiss Kiss a te, te saluti! Ciao bel fiore!
5: Ciao,
1: saluti!
5: Ciao! Che chissà voi, ciao!
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci! Rispondi e vinci!
3: Come si dice in milanese ciao, che non ho capito?
1: Te saluti!
3: Ah, te saluti? Sì. No, ca fa, fa, fa, fa, te, fa, fa.

0: Benson Boone, ma riponete i bicchieri di cristallo,
1: sì,
0: teneteli lontano dalla radio perché arriva una voce che li potrebbe rompere.
1: Non ci assumiamo responsabilità. Bravo. Di chi stai parlando?
0: Di Giorgia.
1: Hola, la Giorgia. E ascoltiamo, attenzione, parafulmini. Ah, non è inglese, parafulmini.

0: Anzi, la nostra Giorgio, perché spesso ci viene a trovare.
1: Come no.
0: Ed è davvero fantastica. Tante le testimonianze di persone che comunque sono cadute in raggiri online, non soltanto solo tramite WhatsApp.
2: Pensiero ad Ilaria, che sì, non sei vittima, ma non è colpa tua, ma i bastardi sono loro, che anche lei ha subito una truffa.
0: Però a volte ci sono anche degli epiloghi anche piacevoli.
2: Sì.
0: Tra poco
2: tipo quando li pigliano?
0: No, no, no. Invece è successo e tra poco ve ne parliamo. È successo perché a volte succede che uno di questi bastardi, perché solitamente se la prendono con le persone anziane, purtroppo
2: bastardi,
0: sono bastardi,
2: no, bastardi
0: loro
2: poco.
0: Lo fanno proprio per mestiere, cioè preparano tutto la mattina, dicono facciamo questo
2: è inammissibile.
0: E ogni tanto capita che qualcuno venga preso. Tra poco vi parleremo della storia successa proprio in provincia di Avellino, non ve la perdete perché è eccezionale.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
6: Incredibile, ma Evo!

0: Aglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Kiss.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Kiss, Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: A proposito di truffe, sì, purtroppo una di quelle che si sta diffondendo sempre di più è quella del finto carabiniere, no?
1: Beh, quello ormai non manca mai, eh?
0: Comincia così, arriva una telefonata, un uomo che si presenta come il carabiniere, chiede conferma della proprietà di una vettura, indicando correttamente la marca, la targa e il modello.
1: Perché al giorno d'oggi non ci vuole tanto sapere questa informazione.
0: E già qui ti fregano. Poi dice, certo, la targa è stata clonata ed è stata utilizzata per compiere una rapina in una gioielleria. E poi dice, è necessario che la persona a cui appartiene la targa si rechi in caserma e che durante il tragitto rimanga in contatto con la polizia, va bene, senza, okay, staccare mai.
1: Tu ricevi una telefonata del genere, un po' di blocco.
0: E comincia la truffa. La buona notizia è che recentemente c'è stato un epilogo diverso. Allora, il caso ha voluto che a rispondere al telefono sia stato un brigadiere della Guardia di Finanza, oh, di Avellino, in visita a casa dei genitori anziani.
1: Tra l'altro,
0: il militare si è reso subito conto della natura fraudolenta della telefonata, con un sotterfugio si è allontanato un attimo, allertato i colleghi del gruppo di Avellino per un intervento immediato. E il proseguo della truffa è che prevede che una persona rimasta sola a casa venga poi contattata da un complice.
1: Certo, quello è il trucco, no? Distrarre uno per fregare
0: l'altro. Che dice, signora, metta insieme tutti i gioielli che c'ha, faccia una specie di...
1: di dichiarazione?
0: No, di come si dice?
1: Ah, l'elenco.
0: Di elenco, poi vengo io e glieli porto tutti via, capito?
1: Prima che glieli fregano, signora.
0: Ebbene,
1: funziona così,
0: quando è arrivato il complice si è trovata tutta la pattuglia dei colleghi della Guardia di Finanza.
1: Vieni, che ti facciamo provare questi braccialetti in argento.
0: E ci fa molto piacere.
1: Bravi,
0: questa cosa,
1: ragazzi, prendere d'occhio gli anziani, fregandoli quei 4 ore che sono i ricordi e quant'altro, è veramente tosta e pesante,
0: veramente tosta, e ci fa molto piacere che li abbiano beccati. Adesso arriva So.

0: Sombra, chiudiamo in bellezza.
1: Dobbiamo chiudere, no sombra.
0: Allora, chiudiamo in bellezza con questa canzone. Pensa, Lucilla ci si schiarisce la voce la mattina mentre prende il caffè.
1: È vero, sì, la usa per fare i gorgheggi e poi canta.
0: Con somma gioia di tutti i vicini di casa. Whitney Houston, All at Once, 1985. Ma tra poco insieme al Franceschini, Kiss Kiss. Trend zone, bravo, grazie.
1: Ma sì, fatto trend, fai trend 1. Grazie Andrea, ringraziamo anche la Control Room, tutti quanti voi, l'appuntamento è domani, ore 9. Good morning Kiss Kiss da Max e Max.

0: entrare dopo un acuto di questo tipo. Whitney Houston, History Kiss dal 1985, All at Once.
1: Che meraviglia questo disco. Tra poco le news e poi una nuova puntata della Kiss Kiss Trend Zone.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Kiss, kiss. Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La questione che oggi pesa di più sulla nostra economia è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Così Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. L'Italia chiederà a Bruxelles maggior flessibilità ed una risposta coordinata e rapida. Le regole non possono aggravare la crisi, ha spiegato la Premier. Le nostre imprese affrontano una concorrenza aggressiva. Ogni costo in più che l'Europa impone a se stessa è un vantaggio che regala ai concorrenti. Sulla guerra in Ucraina, ribadito il sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura e definita rischiosa perché legittima Mosca l'intesa di Trump sul gasolio russo. Da Meloni, che nel pomeriggio sarà alla Camera, anche una replica alle opposizioni che accusano il governo di sottrarre fondi alla sanità per destinarli alle armi. Sentiamo.
6: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che

0: che la guerra in Ucraina.
1: E a proposito di Ucraina, Kiev ancora sotto attacco russo, distrutto un palazzo, 3 morti, tra cui un bambino, blackout in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'infrastruttura energetica della capitale, 3 vittime in altre regioni del paese, mentre un incendio è scoppiato nella zona industriale della regione russa di Saratov, colpita da droni ucraini, oltre 900 quelli intercettati dalle difese di Mosca. Torniamo in Italia, Leone XIV ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, ieri durato circa 90 minuti, si è concluso positivamente senza complicanze, confermata in via preliminare la diagnosi di adenocarcinoma maligno. Il tumore è stato individuato nella sua fase iniziale ed eliminato. La sala stampa vaticana fa sapere che ulteriori informazioni sullo stato di salute del Papa saranno diffuse in giornata. La cronaca, sequestrata una minicar che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde a Roma. 8 documentate, comprese quella l'attore Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Denunciati 2 giovani accusati di essere conducente e passeggero del veicolo. Ascoltati nella notte dal PM, hanno confessato e ammesso i fatti. Nei loro confronti raccolti gravi elementi indiziari, sono entrambi minorenni. Lo sport calcio, iniziata nel peggiore dei modi la seconda giornata di Champions League per le squadre italiane. Inter sconfitta in casa dal Bruges 4-3, Napoli battuto a Villarreal 3-1, entrambe restano a 0 punti e strada verso i playoff in salita. Stasera alle 18.45 il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale, stavolta sulla panchina degli spagnoli. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Mi piace iniziare con una parola sola che è buongiornissimo.
1: Proprio caffè?
0: Buongiornissimo a tutti voi ascoltatori. Inizia la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Buongiorno Lucilla.
1: Ciao Paolo, ciao anche Andrea Cimino con noi regia quest'oggi, ma alla regia TV abbiamo come sempre il trio meravigliao.
0: Abbiamo la tria della su in alto, il trio come sempre D'Amelia, Gentile, Fischetti, sempre detti in ordine alfabetico, che ci danno l'opportunità di essere anche in onda sul canale 158 del digitale 727 di Sky.
1: Esatto, anche in TV. Come sempre oggi nella Trend Zone ci sono tantissimi argomenti molto mescolati tra loro. Vi anticipo che parleremo anche del codice della strada. Dai, volevo fare questo spoiler.
0: No, diciamolo assolutamente, anche perché è importante.

0: State ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Prima di cominciare con le nostre consuetudini, ovvero i saluti al primo che ci ha salutati e il sommario, Paolo, come sta il Papa? Cosa super importante in trend oggi?
1: Beh, insomma, si è anche sentito nel notiziario che sembra che abbia passato una notte tranquilla, quindi a quanto pare tutto è funzionato, è andato per il meglio, quindi
0: un grande in bocca al lupo.
1: 14 in bocca al lupo, so che ci stai ascoltando. Noi abbiamo chiesto se voleva partecipare a vincere la t-shirt, ha detto di no, perché che comunque non
0: se
1: si
0: la
1: addice
0: sente adesso
1: con l'outfit, e quindi niente, gli facciamo in bocca al lupo, dai.
0: In bocca al lupo al nostro Papa. E allora arriviamo anche al momento dei saluti.
1: Beh, oggi il più veloce è stato Giuseppe da Cosenza.
0: Ciao Giuseppino, buongiorno a te.
1: Che dice che è sempre in nostra compagnia.
0: Bene, bene, siamo contenti. Chissà che magari non potresti vincere una t-shirt.
1: Ti dirò di più, che ancora prima di iniziare la puntata ci è arrivata già anche una pre-sigla che non è stata selezionata per oggi, però vi ricordo che potete essere voi i protagonisti della sigla del sommario.
2: Sommario.
1: Ah.
2: Per te.
1: Tanta roba.
2: Sommario. Tutto per te.
0: Ma che bravo, è intonato anche questo ascoltatore.
1: Sì, lui era Domenico Mugugno.
0: Esatto. Cosa
1: Abbiamo
0: c'è nel sommario?
1: Un sommario favoloso.
0: Come anticipato, codice della strada, vien da sé, quindi assicurazione, patenti anche, magari rifaremo l'esame tutti insieme. Donald Trump, che non manca mai nel nostro sommario nei trend del giorno. E da lì una cosa, perché qualcuno ha definito Donald Trump anatra zoppa.
1: Beh, io l'avrei definito in un'altra maniera, però effettivamente anatra zoppa è un gergo che comunque si utilizza in
0: moltissimo in politica, e ci sono tante similitudini che arrivano dal mondo animale che dopo andremo a snocciolare perché sono molto curiose.
1: E io ammetto l'ignoranza, io ho scoperto questo termine anatra zoppa grazie a te proprio ieri sera.
0: Hai visto?
1: Non lo sapevo.

0: to you su Radio Kiss Kiss. Lucilla, entriamo nel primo argomento del nostro sommario della Trend Zone. Abbiamo parlato del codice della strada che va specificato subito. Ieri se ne è discusso, ma entrerà in vigore il 13 marzo.
1: Magari anche prima, ma non si sa ancora.
0: Quindi può anche essere che abbia ancora qualche piccola variazione.
1: Esatto, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera con questi nuovi accorgimenti che riguardano il codice della strada. Tra le principali novità abbiamo qualcosa che riguarda le sanzioni, quindi le multe potrebbero scendere da 42 euro a 40, vabbè, una magra consolazione.
0: Meglio che un calcio negli stinchi. Io ho fatto in tempo a prenderne una ancora da 42.
1: Bravo, è ancora tempo fino a marzo, attenzione. Poi da 87 a 80 euro dovrebbero scendere, però cambiano anche i tempi per ricevere le contravvenzioni, quindi i comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare.
0: Quindi tu pensa che qua cosa potrà succedere a livello legale? Ti arriva al 46esimo giorno e scatta il delirio, non vale più.
1: Sicuramente il ricorso. Altra novità importante per la patente libretto: potremmo averle in via telematica, quindi saranno controllate in via telematica, come accade un po' oggi anche per le assicurazioni, quindi non ci sarà più l'obbligo di portarle in auto. Vi ricordo, da marzo, non adesso, non uscite senza documenti, mi raccomando.
0: Ricordiamo che anche sempre in suolo italico nell'app Io è consentito portare i documenti.
1: Sì, adesso può succedere,
0: solo
1: però se avete l'app. E poi ci saranno molte restrizioni per coloro che circolano senza l'assicurazione.
0: Ragazzi, cosa dire? Cioè, io una volta sono stato tamponato da uno senza assicurazione e l'ho preso in saccoccia. Cioè,
1: ah sì? Certo che sì.
0: Cosa devi fare?
1: Di assicurazioni continuiamo a parlare tra poco, perché ci sono anche altre novità. Del resto è Halloween a breve, quindi parlare di cose che terrorizzanti è
0: giusto. Me l'assicuri?
1: Non te lo assicuro.
0: Assicuriamoci.

0: Non siamo preparati a dover pagare ogni anno una cifra così.
1: È vero, perché innanzitutto si discute chiaramente anche sui social delle disparità che non vengono mai citate, quindi non c'è nessuno che mette mano a questa questione delle disparità enormi che ci sono tra città e città. Ma al netto di questo, nel provvedimento questo del nuovo codice della strada, come dicevamo, c'è una stretta su coloro che decidono di non assicurarsi, ma anche su coloro che hanno veicoli con targa estera, che spesso e volentieri creano problemi proprio perché ci sono delle assicurazioni fantasma.
0: C'è un fenomeno in Italia, si parla di oltre 18.000 veicoli con targa polacca, cioè proprio la Polonia è lo stato che ne subisce le maggiori conseguenze.
1: Sì, tant'è che si è anche un po' scocciata la Polonia, credo che si rivarrà a breve su tutti i cittadini fedifraghi che non hanno l'assicurazione.
0: Come
1: magari
0: giusto che sia, insomma,
1: come
0: diciamo.
1: Giusto che sia. Però c'è anche un altro intervento che è distinto da questo del codice della strada, che potrebbe andare a breve a ricalcolare il sistema del bonus malus. Cioè, perché noi finiamo in una determinata classe di merito e quella classe va poi nel nostro attestato di rischio? Ad oggi più siamo diligenti, quindi meno sinistri facciamo, teoricamente più saliamo di classe, anzi scendiamo perché andiamo verso l'uno. Però questo potrebbe anche cambiare. I nuovi criteri non sono stati annunciati, noi speriamo che questa rivalutazione possa portare un piccolo risparmio.
0: Io
1: magari
0: suggerirei anche un cambio di vocabolario, perché parlare di premio quando invece glieli devi dare tu.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amazon presenta Pietro.

0: brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi, hai visto questi prezzi?
6: Mai!
5: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Kiss, kiss.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%, 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Dopo Cesare Cremonini con Paparazzi, io propongo qui su Radio Kiss Kiss un minuto di silenzio per tutti gli studenti che in questo momento sono alle prese con la preparazione dell'esame della patente, che magari dovranno fare in prossimità del cambio generale, quindi dovranno rifare tutto da capo col codice
1: però,
0: della strada.
1: Spero di non aver mai bisogno di rifare l'esame della patente, perché sarebbe un massacro incredibile.
0: Ma tra poco magari lo facciamo. No,
1: però nel frattempo ci sono arrivati ovviamente tantissimi messaggi, segnalazioni. Tra l'altro, guarda, ce n'è uno anche che è abbastanza evocativo nel fatto che dice assicurazione preventiva per l'assicurazione annuale €1,587 per un'auto cilindrata 158 kW. Allora, e poi dicono perché facciamo l'assicurazione polacca. Ovvio che era questo è un problema che doveva salire a galla, quello delle assicurazioni, che hanno dei costi di totale disparità.
0: Lo dicevamo prima, non c'è stato accenno a questa cosa, purtroppo.
1: Io ho fatto proprio un tentativo per vedere, mettendo diverse, quando ho dovuto rinnovare l'assicurazione, per vedere se era vera questa cosa, mettendo diverse residenze.
0: Ok.
1: È vero, cioè è verissimo, cioè del tipo la mia residenza a Ferrara rispetto alla residenza a Napoli c'è una differenza quasi del triplo.
0: Il problema è che poi il raggiro in qualche modo non è salutare, perché diventa un cane che si morde la coda e la situazione va sempre peggio in tante città.
1: Diciamo che lo prendiamo come se fosse un po' come le proteste, come gli scioperi, come questo motivo, che è quello di cercare di far salire a galla un problema, e speriamo che finalmente sia
0: qualcuno
1: preso,
0: se ne accorga, altrimenti diventiamo come i francesi, vero? Questa è una minaccia sempre aperta.
1: Scendiamo in piazza con le baguette dure.

0: le 12.35, voi siete su Radio Kiss Kiss, abbiamo appena sentito SZA e BMF, sembrava praticamente un codice fiscale, diciamo, e siamo nel bel mezzo del discorso sulle assicurazioni e parlavamo già, hai già introdotto Lucilla, l'esame delle patenti.
1: Sì, perché l'assicurazione è una di quelle domande che potresti trovare nei quiz quando vai a fare l'esame teorico della patente, sai, la classica domanda: cosa serve, cosa copre, come si fa, quindi anche una panoramica generica sull'assicurazione viene studiata. Ci sono tante cose però che magari, non lo so, abbiamo la patente da 20 anni, da 10 anni a 15 anni, ma rimuoviamo completamente, quindi dimentichiamo. Ho fatto un po' una ricerca, abbiamo incrociato i dati e ci siamo resi conto che c'è proprio una top 10 delle cose che gli italiani dimenticano più spesso. Tra cui innanzitutto la precedenza. Questa sconosciuta è
0: la
1: vero?
0: Precedenza soprattutto per quanto riguarda le rotonde.
1: Mamma mia.
0: Anche negli imbocchi, diciamo, delle tangenziali, delle autostrade e queste cose qua.
1: Sì, cioè, diventa complicato.
0: Non c'è la roba, sta entrando uno, aspetta un attimo che rallenta un attimo. No, ci va addosso.
1: È così come accade al semaforo giallo, altra cosa che gli italiani dimenticano, perché il semaforo giallo non è un segnale che vi dice accelera, fai presto prima che diventi rosso. No, ecco, vuol dire fermati.
0: Ricordiamo un'altra cosa, le quattro frecce non autorizzano la doppia fila.
1: Ecco, ma non autorizzano niente le quattro, neanche il parcheggio senza pagare poi il parcheggio stesso.
0: Sì.
1: La stessa cosa, il clacson non va usato in modo sconsiderato, non è che se faccio solo una piccola bussatina per salutare l'amico non sto inquinando ruborosamente la città.
0: Io delle volte mi chiedo anche quando sia in coda totale quello che è in, tipo sesta, settima, decima macchina che suona il clacson. Ma
1: perché?
0: E per chi?
1: E perché?
0: Ma chi pensi che ti ascolti? Magari uno che vuole ascoltare un New Kiss potrebbe
1: essere,
0: può
1: suonare il clacson per segnalarlo. E allora noi ve lo regaliamo. Arriva Marco Mengoni con il suo ultimo fantastico singolo che si chiama

0: Marco Mengoni, Giornate Perse, il nostro New Kiss.
1: Oggi splende un bel sole, ma chissà questo tempo di autunno come sarà, e mi piace passare la linea a Lorenzo Tedici, soprattutto perché ti dice Radio Kiss Kiss. Gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente, ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alle medie del periodo. In serata nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Massime tra 19 e 26 al nord, tra 16 e 26 al centro, tra 14 e 25 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Kiss, kiss.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss, kiss.
9: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
5: Kiss, kiss.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss, kiss.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss Kiss!
15: Oh my soul. I'ma love you like you've never been loved before. On my soul.
5: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: descritto che io nella prossima vita rinascerò con la voce di Bruno Mars.
1: Ah, certo.
0: Abbiamo
1: magari
0: appena sentito Oh My Soul su Radio Kiss Kiss, ma oggi parliamo di codici della strada, assicurazioni, ma soprattutto esami della patente a sto punto.
1: Sì, poco fa dicevamo quali sono le cose che gli italiani dimenticano più spesso anni e anni dopo aver conseguito la patente. Abbiamo fatto qualche esempio, però a questo punto ci è venuta voglia di fare un gioco con voi, anche perché sappiate che la t-shirt celebrativa è sempre in agguato, potrebbe raggiungervi ovunque voi siate.
0: Cioè, quindi tu mi vuoi dire che oggi vincerà il t-shirt chi passa l'esame della patente?
1: Bravissimo, vorrei fare questo piccolo gioco. Allora, scopriamo quale può essere il domandone da fare a tutti gli italiani all'ascolto. Deve essere una cosa comunque un po' difficile, perché per stimolare un po' la curiosità. Me l'hai suggerita tu, io non ne avevo idea, l'avevo completamente rimossa.
0: Io ti dico che questa cosa me ne sono accorto un giorno in coda all'ingresso della tangenziale di Napoli, dove c'era un cartello con scritto ingresso consentito solo a questi numeri del codice Kemmler. Al che ho detto, cos'è?
1: Che cavolo è il codice? Cos'è?
0: Ecco, quindi la domanda è questa, però ce la dovete spiegare in una maniera veloce e commestibile, che possa essere compresa anche da un bambino. Che cos'è il codice Kemmler?
1: 347-490-0042, vi ricordiamo che non è l'ultimo romanzo di Dan Brown, ma è una cosa molto importante quando siete alla guida, da conoscere, altrimenti non sarebbe nei quiz dell'esame della patente.
0: C'è una categoria che secondo me però è un pochino più avvantaggiata per saperlo.
1: Vediamo se
0: è
1: la più veloce.

0: Coca-Cola qui su Radio Kiss Kiss, ma si può agitare la Coca-Cola in auto? È una cosa consentita dal codice della strada oppure vietata?
1: Gli devi mettere dentro quelle caramelline che la fanno schizzare in
0: perfetto,
1: aria.
0: Perfetto, magari proprio mentre stai guidando. Così
1: sai,
0: è una cosa
1: mi fa venire in mente una cosa adesso mentre dici questa roba qua. Mm-hmm. Sai che non, ovviamente non si può utilizzare il telefono alla guida,
0: certo.
1: Cosa sacrosanta. Sai che non mi ricordo come funziona per
0: se, il cibo?
1: Se bevi, se ti cibi, se per i fumatori.
0: Anche quello credo che dovresti fermarti, non credo che si possa fare.
1: Ecco,
0: però
1: in questo
0: ci
1: momento ammetto la mia ignoranza in per questa cosa qua che non lo so.
0: Ma se il presupposto è che teniamo tutte e due le mani sul volante, credo che venga da sé che non puoi fare altro.
1: In
0: ma
1: che
0: proprio
1: posizione?
0: Nient'altro.
1: Allora, Lucilla Nele, in che posizione sul volante le mani?
0: No, per favore, io già lo sai che con l'orario alle 10:10, ma lo sai che poi se ce l'ho ora solare cambia un'ora in più un'ora in meno, sai che quella roba non vado d'accordo.
1: Lo so che non si dovrebbe dire, ma ti è arrivato il suggerimento in cuffia.
0: Ecco, tanti messaggi basiti dai nostri ascoltatori che ci chiedono: ma siete sicuri che sta roba è nell'esame della patente? Sì, c'è, non è il codice Keller, è il codice Kemmler, chiariamo questo.
1: Esatto.
0: Avete ancora qualche minuto per risponderci
1: e posso anche dire c'è anche un codice di gemelle che è il codice Kessler. Sì, comunque Carlo da Taranto non ha nulla a che vedere con il cambio automatico.
0: Ecco.

0: Army and the Giants con DNA ci accompagna alla fine della prima ora della Kiss Kiss Trend Zone. Mi si è inceppato Paolo, come al solito. Sei inceppato?
1: No, sai perché mi piace Sophie and the Giants, ha sempre un bel sound e quindi mi fa ballicchiare.
0: Vero, vero, vero. Andiamo nel 1987 ballicchiando. Cosa accadeva in quell'anno?
1: Guarda, proprio in questo periodo si stava discutendo dei referendum abrogativi sul nucleare del 8 e 9 novembre dell'87. Ormai adesso è argomento ritornato in auge, pensa.
0: È vero, si sa mai che dedicheremo una puntata anche a questo, perché è sempre in trend. Nello stesso anno George Harrison cantava Adore.

0: Clamoroso History Kiss dal 1987 era George Harrison con God Mamai Zero New.
1: Sono le 13 in punto, spaccato il secondo, comincia la seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Siamo a Paolo e Lucilla e questo studio si è trasformato per un attimo nella coreografia del ballo del mattone, sembrava.
0: Sì, perché poi tu te lo sei ascoltato in cuffia, sì. Quindi non senti il resto e sentivo i tuoi tacchi battere sul pavimento.
1: Ah, ti ho dato fastidio un po'?
0: No, eri proprio non andavi a tempo solo per questo. No, dai,
1: ah,
0: non,
1: grazie.
0: È vero. Non è vero. Comunque io conservo ancora un fantastico video di Lucilla dell'altro giorno che cantava Céline Dion, prima o poi lo renderò pubblico.
1: Adesso lo faccio io che tu canti Peggy Guerra Star, già lo so.

0: Ben Peggy Sue.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.
0: È il momento di premiare.
3: Ah, ti ho fregato. Tu volevi raccontare qualcosa di Peggy Gue, era star, invece no, t'ho beccato. È il momento di premiare.
0: Che bello, è il momento di premiare. E quindi, allora, è stato preso un numero di telefono. Vediamo se questo numero di telefono di un ascoltatore o ascoltatrice risponderà alla nostra richiesta.
3: E soprattutto anche alla nostra domanda su cos'è il codice Kemmler. Perché Doubt adesso, oggi abbiamo deciso così. Che suspense.
0: Il numero è libero, adesso
3: risponderà. Starà lavorando forse?
0: No, sì.
4: Pronto?
0: Pronto? Abbiamo una domanda per te, Sofia. Che radio ascolti?
4: Io ascolto Radio Kiss da 50 anni.
3: Ma ho sempre un po' di ansia con questo domandone, ma sembra che devo rispondere io. Sofia, tu sei stata molto brava e anche la più veloce a dirci che cos'è il codice Kemmler. Vogliamo spiegarlo agli ascoltatori?
4: Allora, praticamente il codice Kemmler è una lista di codici, sì, che possiamo vedere attraverso una piccola tabella arancione dietro ai mezzi di trasporto.
3: Giusto.
4: In quale identifica le sostanze generalmente pericolose che sono trasportate, quindi chiunque può sapere cosa c'è dentro quel camion o quel furgone.
0: Scusa, ma giusto per sapere, come fai a saperlo tu così bene?
4: Perché lavoro nel settore.
0: Immaginavo.
3: Ah, vabbè, ma allora sei raccomandato, non è vero, hai studiato. Bravissima, hai studiato, grazie del tuo contributo e la tua risposta, ma soprattutto grazie di ascoltare Radio Kiss Kiss da 50 anni. Sofia, riceverai la t-shirt celebrativa. Sei contenta?
4: Grazie, assolutamente sì.
0: Così avrai la avrai la cappa di Kiss Kiss e di Kemmler anche.
4: Esatto. Okay.
3: Sofia, grazie, chi schissa te.
4: Grazie a voi.
0: Ciao.
3: Ciao.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Rispondi e vinci.

0: Never Going Home su Radio Kiss Kiss. Lucilla, siamo entrati nella seconda ora della Trend Zone. Abbiamo anche dato già la maglietta celebrativa per i 50 anni, ma c'era un altro nome nel nostro sommario di tutto ciò che comunque in Italia viene cercato nella maggior parte delle persone sui motori di ricerca.
1: Quindi tra le notizie più discusse di oggi figura ancora una volta Donald Trump.
0: Ma non
1: dirmi. Che cosa è successo? Allora, parliamo però di una cosa collaterale. C'è una donna che si chiama Kimberly Guilfoyle. Lei ha 57 anni ed era stata nominata proprio da Donald Trump come ambasciatrice USA in Grecia.
0: Sì.
1: A quanto pare questa signora Kimberly adesso è sotto un polverone mediatico perché è stata accusata di varie cose, quindi aver fatto vari sotterfugi, tra cui farsi saldare il conto della carta di credito di $100,000 da uno dei sostenitori di Trump, avere dei canali preferenziali per raggiungere imprenditori, insomma fare un po' di cose di nascosto.
0: I tramacci,
1: ecco, e visto che è finita in questo polverone, lo stesso Donald Trump, che prima l'aveva posizionata lì in Grecia, ha detto adesso ti devi dimettere. Ma la cosa sta facendo discutere moltissimo per il suo passato sentimentale.
0: Perché?
1: Perché lei è l'ex fidanzata del primo figlio di Donald Trump, il figlio maggiore, ovvero Donald Trump Junior, che sono stati tanto insieme, c'eravamo tanto amati e adesso c'eravamo tanto scaricati.
0: Quindi diciamo che i rumors sotto sotto anche stanno alzando un po' di polverina, dicendo: ma vuoi te che sia anche sotto un po' di rancore nei confronti della ex nuora.
1: Sì, sebbene loro non fossero sposati, perché si sono lasciati a un passo dall'altare. C'è anche quest'altro gossip che sta circolando, perché poi, come sai, si aprono dei fascicoli e quindi poi vengono fuori tutte le news. Ma sai che Donald Trump è un'anatra zoppa?
0: Tra poco ne parliamo.

0: Sono le 13:16 qui su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Trend Zone in compagnia di Paolo e Lucilla. Abbiamo appena annunciato una notizia che riguarda Donald Trump, finito in trend per una questione che riguarda l'ambasciata in Grecia, ma Donald Trump che è appena stato definito da un importante economista americano un'anatra zoppa.
1: Ecco, allora diciamolo che non è un'offesa, ma è un gergo che ormai si porta avanti da anni, anche da tanti anni, per indicare diverse cose. Ma andiamo un attimo passo per passo. Che cosa sta succedendo? Che il 3 novembre ci saranno le elezioni del midterm, che è una cosa tipica degli Stati Uniti. A metà mandato del presidente si fanno delle elezioni che servono, diciamo, bene o male a confermare

0: Chissà te che mangi tutto quello che vuoi, quando ne hai voglia e te ne freghi dei sensi di colpa. Chissà te che ogni mattina in auto, mentre vai al lavoro, vorresti prendere quella deviazione per l'aeroporto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Kiss, kiss.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
6: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
7: Oktoberfest Calabria!
6: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss, kiss.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
10: Ristora.
9: Capsule per ogni ora.
4: Kiss, kiss.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Kiss, kiss. Che bello.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E Radio Kiss Kiss, il lusso che tutti si possono permettere, quello di ascoltare la musica più bella. Stiamo parlando di lussi nei corrieri di Kiss Kiss, ma non quella roba che dici io do uno schiaffo alla povertà perché tutti i giorni mangio caviale e champagne con ostriche. No,
1: no.
0: Dai, con quelle piccole possibilità che abbiamo, però ci concediamo delle cose.
1: Esatto, che tu dici, guarda, io risparmio su tante cose, ma questo per me deve essere importante.
0: Oh, come no?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, il lusso che io mi concedo è uscire tutti i weekend e mangiare fuori.
0: Bene, guarda che tutti i weekend, ragazzi, mangiare fuori.
1: Grande lusso.
0: Adesso che poi soprattutto le materie prime costano un po' di più.
3: Caro Ciro, caro Alfio, fisso a tutti.
0: Ciao.
3: Il mio lusso.
0: Qual è?
3: Bere bene.
0: Bravo, oh! Bravo, bravo.
1: Molto interessante, bere bene. Perché? Perché uno dice sì, esco, bevo, ma ubriaco. Però attenzione.
0: No, lo sanno tutti, c'è una grande differenza.
1: Drink.
0: Tu chiedi un gin tonic per dire, è un conto che chiedi un gin tonic, un conto che poi il barista ti dice, il barman ti dice quale gin preferisce. Aglie, e lì poi aumenta il prezzo.
4: Ciao, sono Paola da Torino.
0: Ciao Paola.
4: Il nostro, diciamo così, lusso, io e mio marito che ci siamo tolti.
0: Sì.
4: È stato quello di comprarci una casa a Tenerife. Adesso siamo in pensione e quindi ce la godiamo onestamente tutta quanta. Ciao ciao.
1: Bellissimo, casa, complimenti. Posso dedicare una canzone a questa nostra amica che ha comprato casa a Tenerife?
0: Sì, vai. Qual è?
5: Portami con te. Fammi camminare.
0: Vai, allora, scusami, amica, porta anche me, non portare solo Ciro a Tenerife. Però sta col marito, te lo voglio
5: senza
0: dire.
5: Senza cuore, parlami di te.
0: Va bene, fermo lì.
5: Mamma mia.
0: Che abbiamo ancora? Ah, altri messaggi, però la regia ci fa notare che abbiamo già esaurito il tempo a nostra disposizione. Ragazzi, il tempo è un lusso.
1: Oh, lo sai che
0: il tempo è un lusso.
1: Mi è venuta in mente una cosa che mi è successa, che è proprio lussuosa, te la dico fra poco.
0: Ma veramente?
1: Che mi è successa? Sì.
0: Voglio sentire.

0: Ninna Nanna. Vai.
1: Bello, grande Benson.
0: Benson Boone.
1: Penso che questo è veramente bravo.
0: Man in me. Allora, sai che ci sono arrivati dei messaggi che poi fanno molto riflettere, eh? Perché questo è un programma, signori, che fa sorridere, ma fa anche riflettere.
1: Questo fa pensare molto.
0: Fa pensare molto. No, perché qualcuno ha scritto: ragazzi, il lusso che mi concedo è farmi tutte le visite a pagamento, senza aspettare di dover. Quello è un
1: bravo,
0: lusso.
1: È vero, è vero.
0: Se tu devi andare ogni volta a pagare una visita, sono soldi.
1: Mi stavi dicendo
0: del tuo lusso.
1: Mi è successa, no, che poi alla fine non è che me lo sono tolto io, ma mi è capitato proprio, okay, che per una grande fortuna tornavo da un viaggio con un'azienda. Sai che io prima di lavorare in radio,
0: sì,
1: accompagnavo gruppi aziendali in giro per il mondo. Ritornavo, non ricordo se dal Vietnam o da Singapore,
0: okay,
1: verso Roma. Entriamo nell'aereo. Oh, chi è che era una hostess?
0: Tua sorella.
1: No, che è mia sorella.
0: Tua madre.
1: Una mia vecchia amica che aveva fatto villaggi con me. Ci salutiamo, ciao. Io vado per prendere il mio posto. Lei da lontano mi fa:
0: aspetta, quindi un posto in economy?
1: Io il mio posto normale, economy, eccetera. Pagatomi dall'azienda. E questa da lontano mi fa: ti vengo a chiamare fra poco.
0: Ma come?
1: Ciao, miseria, io va benissimo. Io pensavo, poi viene, ci facciamo una chiacchierata, non ci vediamo da anni. Questa si avvicina e mi fa: prego, può seguirmi con il suo bagaglio a mano?
0: Sì.
1: Mi dà di lei.
0: Ma come?
1: E dico: ma che stai scendendo?
0: Ma no,
1: io
0: vabbè,
1: prendo il bagaglio.
0: Sarà capita l'antifona,
1: e capisco,
0: dai,
1: che questa mi porta nella business class.
0: Ma che sei sto rumore?
1: Ma che stai? Che sei l'aeroplano, il motore?
0: Questo è un Airbus andato a male.
1: Comunque,
0: e quindi?
1: E mi porta nella business class perché c'era un posto libero, okay, e mi fa sedere lì. Alfio, mamma,
0: perciò
1: del
0: mi tratti
1: carne
0: male, perché hai viaggiato in business class con queste compagnie importanti.
1: Ma chi è? Ma chi si lo cambia, papà?
0: Comunque, signori, nello stesso nello stesso identico momento, la stessa hostess diceva a un vecchietto: si alzi da questo posto in business e vada in economy, perché ha scambiato il posto con quello di Ciro. Va bene, abbiamo la novità adesso su Radio Kiss Kiss. Sai che lui fa sempre dei video molto particolari, io non vedo l'ora di vederlo anche su Kiss Kiss TV. Stiamo parlando di Lil Nas X. Come si intitola il pezzo?
1: What's your greatest feast?
0: What's greatest?

0: sa anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Kiss kiss.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Kiss kiss.
8: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Yes, yes.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
7: Yes, yes.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Yes, yes.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
7: Yes, yes.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixatime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixatime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Kiss kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: il lusso che mi concedo io è un dipinto di Goya ogni tanto, perché no? Ecco, potrebbero dirlo Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya,
1: potrebbe
0: attenzione.
1: Essere il lusso, anzi un lusso, il comportamento di questo professore di economia?
0: No, ma stai scherzando? Ma che lusso? Qui stiamo parlando dell'esatto opposto.
1: Bravo,
0: stiamo parlando del premio Nobel per l'economia che è stato assegnato ieri. Lui si chiama precisamente Michael Woodford e insieme a Robert Hall ha conquistato il Nobel per l'economia perché hanno trovato dei modi per far capire alle banche e ai governi come affrontare le crisi economiche.
1: Benissimo. Insomma, premio Nobel per loro due, si sono divisi $1,200,000, quindi $600,000 a testa. Che succede? Che uno si aspetta, questo comunque ha vinto il premio Nobel guadagnando una bella cifra, il giorno dopo una pasteggiata con mia moglie.
0: No, questi sono quelli che vincono i gratta e vinci e partono per la crociera ai
1: Caraibi.
0: No, invece lui alle 9 del mattino ha ricevuto una telefonata, siccome lui è anche un insegnante, un professore della Columbia University. Alle 9 riceve la chiamata che gli dice: sei vincitore del Nobel, $600,000 sono sicuramente tuoi. Lui che fa?
1: Lui va a lavorare.
0: Va a lavorare all'università.
1: Lui va a lavorare, saluta tutti.
0: E dice: scusate, ho un'agenda fitta di impegni, io oggi ho degli esami. Ma tu prova a pensare
1: agli studenti. Mo ne parliamo, è diventata notizia solo perché è un premio Nobel. Però è la stessa cosa che avrei fatto anch'io, tu lo sai, cioè. Io ligio al dovere. Cioè, tu oggi che ne è come se io domani dovessi vincere €1,000,000. Non è che dopo domani non vengo.
0: No, aspetta, Ciro. No,
1: non vengo qui in radio, scusa.
0: Allora, aspetta, non è che io non.
1: Io non ci dico su!
0: Appunto, no, perché conoscendoti, non è che io non ci andrei. Ma non ci andrei non perché ormai sono ricco, vaffanculo a tutti. No, io non ci andrei per godermi un attimo il momento, cioè sarei frastornato al punto tale non renderei poi dopo
1: due
0: giorni.
1: Ma perché vedi, tu sei povero nell'anima.
0: Ma certo,
1: tu non ti rendi
0: so.
1: Perciò l'atteggiamento
0: io
1: che hai.
0: Io sono povero in tutto, non solo nell'anima.
1: No, sei povero di animo.
2: Ciro, ma non dici stronzate.
1: Ma chi è questo? Come si permette?
0: Qualcuno che evidentemente...
1: Io sono circondato da persone povere d'animo. Guarda chi entra, guarda
0: Rosario della
1: Rosario,
0: ragione.
1: Incredibile.
0: Hai ragione.

0: Con Ariana Grande su Radio Kiss Kiss. Dove ce ne andiamo? Guarda te, anno 1997.
1: Ragazzi, adesso sì che parliamo di un grande anno. Perché sì, sul lungomare di Vasto aprimmo.
0: Smettila!
1: Aprimmo una broderia.
0: Ce l'ho!
1: Ragazzi. Sì.
0: Una?
1: Broderia.
0: Ah, quindi dadi, brodi, brodi.
1: Un negozio per rieducare ragazzini che dicono sempre bro, bro, bro. E allora là c'è uno studio.
0: Sei talmente assurdo che per quanto io mi impegni, non ci arriverò mai a capire cosa sono sti negozi. Backstreet Boys.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Un saluto e bentrovati. Procede bene il post-operatorio di Papa Leone XIV dopo l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Gli esami confermano un decorso regolare, il pontefice ha ripreso a mangiare, ha iniziato a camminare e svolge fisioterapia respiratoria. L'umore è buono e la degenza dovrebbe durare circa una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sudafrica previsto a novembre. Il Papa ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipenderà dalle condizioni di salute. La Premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, indica nel costo dell'energia una delle principali criticità per l'economia e chiede una risposta europea coordinata e rapida, sottolineando che le regole non devono aggravare la crisi. Sul fronte internazionale mette in guardia dalle provocazioni russe e invita a mantenere il sangue freddo, accusando Putin di cercare un nuovo nemico nell'Europa. Nel frattempo il governo ha approvato il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. E la situazione in Ucraina resta sempre critica, almeno 6 morti negli attacchi russi, secondo le autorità locali, colpite nuovamente le infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Donald Trump, il quale nega che gli Stati Uniti intendano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev. Intanto Zelensky è arrivato nel Regno Unito per incontrare il re Carlo III e discutere di sicurezza con il governo britannico. Torniamo in Italia, attenzione a Genova per l'avvertenza ex Ilva, un gruppo di lavoratori in sciopero ha occupato la prefettura chiedendo garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Cornigliano. Gli operai, in mobilitazione da 3 giorni, minacciano di trascorrere la notte nell'edificio. Il ministro Urso riferisce che al momento non sono arrivate offerte per rilevare separatamente gli stabilimenti del nord rispetto a Taranto, ma la possibilità resta aperta fino al 9 novembre. I sindacati chiedono intanto un confronto urgente con il governo per tutelare occupazione e produzione in tutti i siti del gruppo. Individuati i presunti responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde di Roma, si tratta di 2 minorenni di 16 e 17 anni che avrebbero ammesso gli episodi davanti agli inquirenti, dichiarando di essersi fermati dopo aver saputo del ferimento dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. Per entrambi le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. Lo sport, calcio, Champions League, la seconda giornata delle italiane si chiude stasera con la trasferta del Como di Cesc Fabregas in Olanda contro il Feyenoord, in campo alle 18.45, poi alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale da avversario dopo la vittoria in giallorosso della Conference nel 2022, la finale di Europa League l'anno successivo e l'esonero di gennaio 2024. E con questo abbiamo concluso. Tornano Alfio e Ciro, da Umberto Aprea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
4: Oh cari amici, cari amiche, siamo noi, i guerrieri di Kiss Kiss, in questa terza ora che posso dire sarà ricca.
5: Sarà ricca, dai, insomma.
4: Ma ricca, cioè, abbiamo talmente tante cose, quelle cose da fare che...
5: Però secondo me hai utilizzato la parola giusta, perché noi adesso, in maniera un po' semiseria, ci occupiamo un po' di consigli finanziari.
4: Consigli finanziari per i nostri ascoltatori.
5: Prendeteci proprio alla lettera. Abbiamo parlato del premio Nobel per l'economia. I Corrieri di Kiss Kiss è un programma che ancora sta aspettando il premio Nobel per la simpatia. Non ce lo danno, evidentemente qualche motivo ci sarà.
4: Vi daremo noi dei consigli, ovviamente ironici. State con noi, Cesare Cremonini.

0: Cesare Cremonini su Radio Kiss Kiss. Questo è il pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Siamo Alfio Ciro, buonasera. Non siamo dei premi Nobel per l'economia,
1: ma noi sappiamo ironizzare dandovi dei consigli finanziari.
0: Bello, mi piace un sacco. Allora,
1: ne abbiamo scritti qualcuno, poi ovviamente se ne avete qualcuno anche voi ce lo mandate.
0: Quale potrebbe essere un consiglio finanziario? Per esempio vai.
1: Diversificate. L'ho detto.
0: Non lo so. Diversificate.
1: Lo ripeto, diversificate gli investimenti. Non spendete tutto nello stesso bar. Cambiatene almeno tre.
0: Ma scusa, non è un buon modo. Allora io potrei dire: oh, facciamo come il governo, tagliamo le spese superflue, il medico, la benzina, i libri dell'università per esempio.
1: Bravo,
0: tagliamo,
1: bravo.
0: I fondi, vai, togli tutto.
1: Bravo. Attenzione, i soldi vanno investiti . E Alfio ne sa qualcosa.
0: Aspetta, però
1: spende solo in vestiario.
0: Investiti anche, perché no? Io direi anche la liquidità è molto importante.
1: È vero.
0: Dovete sempre tenere una bottiglia di vino o di prosecco in frigorifero.
1: Bravo ragazzo, ne abbiamo un'altra. Non vivete al di sopra delle vostre possibilità. Vivete al di sopra di quelle dei vostri genitori.
0: Ma come ti permetti? Abbiamo appena finito di dire che Ben Affleck non fa comprare le scarpe al figlio. No, però allora
2: Ciro,
0: facciamo
2: scusami,
0: una cosa.
2: Stai scherzando?
1: No, papà.
0: Scusami.
1: No, questa sera verrò da te.
0: Voglio diventare serio. Adesso abbiamo parlato di lussi.
1: Sì.
0: Andiamo sul rovescio della medaglia. Andiamo sul Dark Side of the Moon. Esattamente.
1: Ma che cazzo sta dicendo?
0: No, ti dico, esattamente, vorrei sapere dai nostri amici che ci ascoltano quei modi da tirchi che hanno per risparmiare soldi. Per esempio, hai presente quelli che non comprano le bottiglie per metterci l'acqua, ma riciclano tutte le bottiglie del liquore, per metterci tutte le cose dentro.
1: Che ci mettono dentro? Scusa.
0: Per metterci, che ne so, il limoncello fatto in casa. Riciclano, che ne so, la bottiglia della Coca-Cola di vetro e ci mettono il limoncello.
1: Bello.
0: Ci sono un sacco di modi per risparmiare.
1: Quante cose che si fanno nella famiglia di Alfio.
0: I vostri consigli finanziari 347-490-0042 per risparmiare. Che cosa fate voi? Al di là del lusso. Non ne parliamo.

0: 18 e 14 di mercoledì 14, pensa te, è ottobre, e siccome nei Corrieri di Kiss noi ci siamo resi conto di un'unica vera verità, oggi è difficilissimo risparmiare.
1: È molto difficile.
0: È proprio mettere da parte i soldi, non ne parliamo, ma risparmiare proprio è complicato. E allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: ma quei modi per risparmiare che utilizzate voi nella quotidianità,
1: come fate? Insegnateci a risparmiare.
0: Ci sono un sacco di messaggi.
2: Riciclare per risparmiare.
0: Sì.
2: Riciclo sempre, ho la carta da regalo perché faccio aprire piano piano in modo da poterla riciclare. Ho i fili, evito di farli strappare, e soprattutto le buste, sapete quelle buste belle colorate,
0: certo,
2: che uno poi se deve andare a fare un regalo, un pensierino lo metti là dentro.
0: Come no, hai voglia, là si risparmia. Poi vedi che c'è Francesca che dice: io per esempio per fare la spesa mando sempre mio marito con una lista, perché se vado io personalmente al supermercato, nonostante sappia bene cosa comprare, poi alla fine compro un sacco di cose in più. Furba, molto furba.
1: Sì, ma io so che poi se dai la lista a tuo marito o sbaglia.
0: Ma meglio
1: sempre
0: se dimentica qualcosa che se compri qualcosa tu che dici, non ci sa, perché se vai al supermercato impazzisci. Vai.
3: Buonasera Radio Kiss Kiss, Averio da Bari. Io per risparmiare consumo tutto ciò che ho in modo tale che poi non posso più spendere niente.
0: Bravo, è molto interessante perché guarda che noi, capito?
4: Io risparmio sui barattoli, tipo quelli delle cipolline, di altre cose. Li riciclo per metterci farci le marmellate, le giardiniere,
0: bello,
4: le melanzane.
0: Le melanzane, anche no, i barattolini in ogni casa. Cioè, se tu usi un barattolo di vetro di qualunque cosa,
1: lo conservi?
0: Fa molto io personalmente, allora, anche se poi a un certo punto cominci a buttarli, però tutti, qualcuno lo conserva.
1: C'è stato un periodo che buttavo pure, sai cosa?
0: Che cosa?
1: Le scodelle, quelle per il cibo, per gli alimenti, perché mi
0: i portapranzo
1: perché non li lavavo. La lavastoviglie era vuota, vaffanculo, butto
0: tutto. Ragazzi, Ciro ogni volta che usa il water poi lo butta e ne compra uno nuovo, non scarica, capito? Non tira lo sciacquone, butta il water e ne compra un altro. Continuiamo tra poco nei Corrieri.

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo, animo!
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa,
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Kiss kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
5: kiss. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su

È vero, la mattina se ne fotte, se non ti muovi è alla fine un problemone che è raccontato in serenamente, comunque la luce del giorno, ma anche le luci artificiali della sera hanno il loro fascino. Noi ne sappiamo qualcosa all'interno di O2 e Kiss Kiss, perché la sera festeggiamo i compleanni delle pop star e delle black star come

iconica, così come la sua partecipazione di qualche anno fa al mitico halftime del Super Bowl della NFL. Qualcuno lo ricorderà, sui pattini a rotelle in un cielo aperto fatto di rap, di soul, di nuovo R&B. Poi questa canzone mi fa sempre sorridere perché la collego al film The Hitch. Lui sì che capisce le donne, quando il cliente di Will Smith ballava piuttosto impacciato yeah in modo poco elegante rispetto alla donna da conquistare, che invece aveva davvero l'eleganza con le maiuscole. È una scena molto divertente di quel film. Se volete riprendetela, tanti ricordi da sbloccare. Tornerà Un anno una canzone, e questa sera il tema di Un anno una canzone è legato all'anno in cui avete conquistato, è il caso di dirlo, il diploma. Ne parliamo meglio tra qualche istante.

quando l'amico della comitiva ti racconta i vecchi tempi e tu dici: ma perché guardi sempre al passato? Guardiamo avanti, il passato e l'attualità nella stessa canzone. Chris the Surrendy con Good Old Days. Questa è Radio Kiss Kiss. Per un anno una canzone, il tema di questa sera di O2 e Kiss Kiss è l'esame di maturità. Qual è stato l'anno della maturità, quando hai preso il diploma sostanzialmente? 347 490 0042. Se vi va, ci scrivete oppure con un vocale ci incidete con la vostra bellissima voce l'anno del diploma e cosa ricordate di quell'anno. Ne avremo magari tanti a disposizione, ma con uno di voi poi faremo due chiacchiere. Quando tu pensavi: ho fatto la cosa più difficile del mondo, adesso è tutto in discesa, e dovevi vedere, hai visto magari negli anni successivi. A partire da questo momento, se volete, WhatsApp aperto in comitiva tra gli ascoltatori della sera: quando avete conseguito la maturità? T'avessi preso prima, cantava Venditti. Ora canta J-Ax con il Cile.

Quell'estate lì, 11 anni fa, o Maria Salvador, te quiero mia morra, un amore per tanti fan sparsi in tutto il pianeta e magari anche altrove nell'infinito universo, perché Taylor Swift è la numero uno delle numero uno, e un'altra numero uno per lei è Paziente Zero, Passion Zero.

0: primo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Qualche giorno fa ho visto un reel troppo bello su Instagram dove una ragazza si commuoveva per l'house melodica all'interno di un locale all'aperto ancora in qualche parte del mondo. Che bella quella scena, e ho subito idealizzato The Bowser con Lose Myself, ma è anche la serata della Champions League, ragazzi, qui perdiamo sempre. Anche il Como nel tardo pomeriggio ha perso 3-2, complice l'infortunio del senegalese Diao che aveva portato in vantaggio i lariani, poi subentrato al suo posto Duvikas, che però ha segnato il gol del 3-2 per quanto riguarda il Como, che ha perso in quel di Rotterdam contro il Feyenoord. Ma è in campo la Roma, e sapete benissimo che Mourinho, quando torna a Roma, scatena sempre un fatto emozionale, quasi un derby per lui, Roma-Real Madrid. Siamo alla fine del primo tempo, ancora un minuto di recupero, il punteggio è di 1-1, questo per quanto riguarda la Champions League, e abbiamo messo sotto proprio l'inno adatto, speriamo che porti bene per le prossime partite, perché 3 su 4 hanno perso. La Roma in campo invece per l'ultima delle italiane in Champions per questo turno della League Phase, 1-1. Questa ce la portiamo fino al coro, così magari porta bene per le prossime volte. Potete urlare tranquillamente ora e speriamo per la prossima, che è importante, la voce di Anastasia.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Talento infinito settembre, mi devi promettere che quando la prossima donna della mia vita mi lascerà, io ti chiamo, perché solo tu sai raccontare bene la fine di una storia. Capiterà prima o poi, non lo so, io ho detto stop da qualche anno a questa parte, ma non sono affari che possono interessarvi, quindi passo alla musica. 1987, in realtà l'originale era di Ray Charles, di tantissimi anni prima, ricantata dal leone di Woodstock, uomo che abbiamo avuto la fortuna quando era in vita di incontrare e intervistarlo. Joe Cocker, Unchain My Heart.

Ma le coriste di Joe Cocker, And Say My Heart. Liberami il cuore, che possa essere senza catene. Questo il senso, e quando dice set me free, lasciami libero davvero, perché sono incatenato a te, il senso di una canzone che ha fatto la storia anche come cover, cantata dallo stesso Joe Cocker. Le 22, saluto i tifosi della Roma che si dividono tra l'ascolto di U2 e Kiss Kiss e la Champions League. Siamo all'intervallo 1-1. De Ron, schierato dal primo minuto, l'ex atalantino, segnato al 20esimo, inesorabile il pareggio di un certo Kylian Mbappé. Pronti per fare insieme io, tu e Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Questa sera per un anno una canzone, il tuo diploma, la maturità raccontata, quell'anno lì e tutto ciò che girava intorno alla tua vita, i tuoi stessi sentimenti, gli amici, se sono ancora quelli, se hai rinnovato il rapporto con quella classe lì. Facciamo un esempio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maurizio da Benevento.
1: Ciao Maurizio.
2: Io la maturità l'ho conseguita luglio 82, esattamente 7 giorni dopo aver vinto i mondiali in Spagna.
1: Fantastico.
2: Bellissimo, si Bello. Studiava e si faceva le sfilate.
1: È vero.
2: E poi il lunedì successivo, il 19 di luglio, ho fatto la prova orale. E poi da lì siamo andati avanti con l'università e attualmente sono un ingegnere.
1: Complimenti davvero. Hai seguito quindi il titolo specifico del diploma per poi iscriverti all'università e fare ingegneria. E magari vi mettiamo proprio la canzone dell'anno che potete nominare quando avete conseguito il diploma. Lo scopriremo chiacchierando con un'ascoltatrice e un ascoltatore con il WhatsApp aperto 347 490 0042. 20 anni dal 2006, altro titolo mondiale per l'Italia del calcio rispetto all'82 nominato dal nostro ascoltatore. Era anche l'anno di John Legend con Save Room.

0: Sai che Karol G è l'artista più ascoltata in modo allegro da parte dei fan quando fanno le pulizie, perché purifica l'anima durante i lavori domestici. È stato realizzato un vero e proprio sondaggio verificato poi dai tanti meme e reel mentre si ascolta la sua musica, tipo se antes te vera conosciuto e molto pulizie di casa, così per ricordare le cose romantiche del proprio passato. Qui con Manu Chao, gol della Roma, 2-1 su Real Madrid, ha segnato Malen qualche istante fa. Luca, buonasera, benvenuto, come stai?
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Per quale squadra tifi, Luca? Se sei tifoso. Scusami? Per quale squadra tifi, Luca?
1: Ah, io sono tifoso del Milan, ma perché per Natali milanesi, anche okay. Se sono campano, di famiglia.
0: Ti tocca domani, quindi l'Europa League.
1: Tocca domani. Sì,
0: tocca domani. Domani, se non sbaglio, giocate presto, 18:45, una cosa.
1: Sì, esatto.
0: 18:45, perfetto.
1: Troppi stranieri, però direi. Una squadra più italiana.
0: E tu, italiano doc, al telefono di Radio Kiss Kiss per ricordare un anno, una canzone, in particolare l'anno della maturità. Quando l'hai presa la maturità?
1: 1998, 6 luglio, dopo cosa la vedi? Sconfitta ai mondiali di calcio.
0: Vedi, c'era un ascoltatore che ricordava la vittoria dell'82 quando si è diplomato lui.
1: Esatto.
0: Tu, il rigore di Di Biagio sulla traversa contro la Francia ai quarti di finale. Parlando invece di altre storie legate alla tua di maturità, che ricordi hai di quell'anno e di quel periodo in particolare?
1: Ma guarda, è un bel ricordo perché qualche mese prima ho conosciuto mia moglie, che sarebbe diventata poi mia moglie nel 2012, perché sono passati tanti anni di fidanzamento, no? Di allontananza e quant'altro. E poi mi ricordo di averlo fatto a Salerno, perché io in realtà mi sono diplomato a linguistico, ma ero a Battipaglia, sono sempre in provincia di Salerno, però eravamo in fuori sede, diciamo così.
0: Ok, ma vi siete conosciuti a scuola?
1: Sì, ci siamo conosciuti a scuola.
0: Stessa classe?
1: No, classi diverse, abbiamo qualche anno di differenza.
0: Chi ha cominciato prima a martellare nel senso buono l'altro? O l'altro?
1: Ma in realtà amicizia in comune.
0: Ah, ok.
1: Sai, il linguistico è sempre stata una scuola prettamente femminile, quindi diciamo noi eravamo sempre in superiorità, in un'inferiorità numerica.
0: Vedi chi nasce fortunato. Io ho fatto l'istituto tecnico industriale dove c'erano due ragazze in tutto l'istituto, cioè
1: poverine.
0: No, fortunatamente si comportavano molto bene, anche perché proprio c'era quell'istinto protettivo, devo dire, che era una cosa bellissima a scuola, dove tu pensi vabbè ci sono due donne soltanto in un istituto tecnico specializzato per elettronica o informatica, invece tutti noi eravamo davvero molto protettivi nei loro confronti, perché consapevoli che appunto potevano incontrare chissà quali insidie. Quindi devo dire una cosa bella, che potrebbe essere un tutorial parlando poi di cose attuali che sono estremamente sgradevoli, ma bisogna affrontare in qualche modo anche con la comunicazione. È un piacere parlare con te, Luca, te lo dico subito.
1: Ah, grazie.
0: 1998, per te e tua moglie probabilmente avete ballato una volta in discoteca una cosa fantastica firmata Stardust, ovvero Music Sounds Better With You. Adesso comincio ad ascoltarla, o forse già hai capito di cosa sto parlando sicuramente, e ve la dedico, che sia un ballo per la vita pieno d'amore. Va bene?
1: Grazie
0: Luca, Kiss Kiss a te. Ciao.
1: Kiss Kiss, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica. Quando...

0: Kiss a te, che hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Kiss a te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
7: E di interessi?
3: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.